faccia nuova, rapprocosata, sette procoli. Udumai mombi, quando mi vuoi candare niaco, in accia nuova, in endoto, e a cua chiongosi in cubo, o se ricari, in accia nuova andare.